Prenu fotovut skapa gotchka padret, prenu potovut sin vergogna calendre, la lene lucio che sta caccia hondo poch, pace che pace ogni costa de Santa Croz, prenu potovut spera na serca parace, canta potovut spera na da San Budace, solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica le punt, fia na da plavesina, bacia cuvia campesina,